ndo yeti ando agona ndo so afami agisa kwawo eski piti wanande hei parole de majura kataji.

0: Michael Mavodi, merci.
1: Folie de Paris.
0: C'est bien. Tout Francis, merci. Folie de Paris. Bon, quand vous êtes en train de faire un déclic,
2: Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi. Pipi